Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelioradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

You just forget.

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione.

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Ahí les voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. ¿Oyó? Los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo che, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Ched era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

Conosci il significato della parola menesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tondo digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
1: Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
0: Sì.
4: Allora,
3: dichiaro aperta la seduta. Insomma,
1: lei
3: non chiude mai l'ascensore.
5: Lei è un moroso.
3: Lei è un cornuto.
1: Lei deve ancora tirare.
3: Eccole. Uno, due, tre. Vada giù a vedere la guardiana.
6: Non è il tamaio, lei è l'amministratore. Vada giù a controllare, vada, vada.
3: No, c'è andato. E lei tenga basta quella sua televisione.
6: Lei è suo figlio.
3: Dichiaro chiusa la seduta.
0: Arrivederci, buonasera.
1: Buonasera.

0: Gesù, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costano un gran bico faina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Salvatore.
0: Sapete, 200.000 lire.
1: Un
0: gramma, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io. Colonnè, ride si venera chi dire mia moglie. Colonnè, mia moglie. No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
1: Hai capito che voglio dire?
0: Lassù, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni i capelli biondi. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante. Volesse ci lasci giù le moderne, due punti. Ne, strunze.
1: A me?
0: No signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bicocaina o quando fai un abbonamento completo a una tascia.

0: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
1: Good evening, I'm a junkie, and I should like to recommend Bedazzled to all of you freakers, and, good evening.
2: What are you on?
1: Aspirin.
2: Devil. You devil.

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! E allora rompere zitto, basta, silenzio, non ti frega, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, mi ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, ti spezzo la carotide, maledetto disgraziato, scortico vivo! Obsoleto!
2: Vieni via, vai!
1: Che cazzo significa obsoleto?

Qua si guasta le amicizie, si guasta il tempo, si guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non si guasta mai.

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io gli ho preparato anche il testo. Vabbè. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Menier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
1: Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
2: Mi viene da vomitare. Ah.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale

segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che il fascismo per 20 anni gli ha negata, se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora.
0: Ah, però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

0: grazie a tutti. Grazie a tutti davvero.
1: Facciamolo bere!
0: Alla prossima. Buona serata. Ciao.
2: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%. Me and him were like that. Experience.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

0: difficile.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, cioè non lo so, se la Madonna sinceramente se io rideva ci veniva.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
1: È una bavata,
7: Lettere cittadino, se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio del

Solo ai portoricani 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

0: Era un raduno motivazionale, con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto, l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
1: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire».

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.

0: Certo che si può sapere che lavoro faccio. È molto semplice, va. Un cazzo.
1: Asso dem tweet a Jamaica, you know. Wally Parobadom.

0: universe right now. Nati Gilda.
1: Radio Roma, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come sta facendo voi.

0: Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce. 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola, il cacciatore sa tutto della sua vittima. Nome, indirizzo, abitudini. Terza regola, la vittima non sa chi è il suo cacciatore. Deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola, il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio. Colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10 cacce sarà proclamato Decathlon e riceverà onori e $1,000,000.
1: Mi lasci in una stanza di luci, tutto il giorno a dormire per il troppo sole. Mi lasci senza un brivido, senza un perché. Mi lasci in una stanza di vento e le tue parole io nemmeno le sento. Trovi in faccia un simbolo, non so qual è.

0: carissimi amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora che ci dici di questa serie? Come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo!
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo!
1: Ma positivo da morire!
0: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te? Come andrà?
1: Andrà una bomba!
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie.
3: Grazie.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento.
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo e non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete ecco. Riconosciuto, è Luttbach.
1: Hai tu il libero arbitrio, rispondo io sì.
0: È un grande consulente d'accordo. Di strategia militare
1: fino
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazia che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle balle,
0: ringrazio, signore. Ecco, buonasera Luttbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No,
0: no,
1: queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché?
0: Da
1: quando è messo il maggioritario, le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più. Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee,
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette,
0: e chi
1: se
0: sei?
1: Tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e
0: certo.
1: Non hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto, questo è la lezione della democrazia.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:40.
1: Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi, i giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitano Silvio Berlusconi della sua rappresentativa. Ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta. Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti indrattieggia, attenzione, tiene palla Bonaiuti, placcano Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro,
2: Giovanardi, parata
1: di Brancher, signori Brancher, la rimessa di Brancher, parla poi per la Brambilla, la Brambilla avanza, braccata da Balocchi, ancora per Bertolaso, Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Ugello, attenzione, parla per Lorenzo, la Santanchè, il tiro, gol, incredibile, che prestazione, la Santanchè, rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
2: Torni a New York, Santanchè,
1: che realizza.

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai?
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

0: notre pays. On veut la paix. Que Dieu nous aide.
1: Mali, tu es comme

0: tanta gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Le mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.
2: I miei amici.

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi. Sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone. Alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

0: la banda del trucido.
1: Anche voi, nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi, tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

Wow, thank you. Okay.

ได้

non fine settimana. Gli sbirri, cani, le tasche piene di ketama. Le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa. L'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, come chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto, questa è l'ultima.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 12%.

Il sonno comincia a sparire. 2. Tra poco sarai sveglio. 3. Sarai completamente sveglio. 4. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è? 5-6.
2: Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti, prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti. Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

Oh, ed eccoci qua, sabato 30 di maggio 2026. Raga, cosa dire, siamo arrivati quasi alla fine di questa stagione di Regolamo. Se stavo facendo i conti poco fa, mancano giusto le ultime 5 puntate, 5, e poi ci saluteremo. Come andrà avanti la cosa? Le prossime 3 puntate saranno canoniche, come al solito, e le ultime 2, come amiamo fare da queste parti, invece saranno le 2 puntate speciali di fine stagione, una incentrata sulla

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Vina, blocca la lì.

0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
2: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
3: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
3: Grazie. Grazie.
2: Vai.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca.
3: Yeah, yeah, my baby on this one. Bobo kuzeteba kudamariga.

지방구나. 예! 이놈! 이거 기세, 아!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto, ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada.

0: con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo prova. È stato detto nella presentazione, che no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco, lei...

dispositivi di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

Salute, compa, chi tieni? Ai primi sintomi di raffreddore, corri in farmacia e chiedi deciso Duttu Neostipanask. Una bella spruzzata angenasche è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanask, testi fa pure un lavandino. Neostipanask è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fuia in farmacia.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Flacicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però io volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracico? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spanne una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica?
1: Sì, sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, fregnacce, è uscita la bilancia. Ascolta, sei una buzzicona, Jessica mia. Hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò?
1: No, perché quando sono nervosa o mi viene fame.
0: Allora te stai a sfondare, altro che amica mia. Ascolta, Jessica, te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei, hai capito, Fracicò? Non te seguirà più. Oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

0: cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui. Finirò male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane è eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane.
2: Ma tolto il cane di bocca, mette troppo cane al fuoco. Mettiamoci sopra un cane, mettiti il cane in pace.
1: Mi fa girare il cane, mi stringe il cane, mi spezza il cane, mi va via il cane.
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane. Non sei abbastanza cane con te stesso. Non so più dove sbattere il cane. Non tocco più

0: cane.
1: 4 cani! Vedono meglio di 2! Questo cane diventa un po' monotono! Questo cane è decisamente ossessivo! Questo cane non lo aveva mai sfiorato! Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno.
1: Tutti i cani finiscono male. Tutti i cani
2: vanno verso la rovina.
1: Tutti delusi del cane.
2: Un bel cane.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 42 minuti.
1: Whatever you want to believe, you take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.

Go!

Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note chiuse nell'organo, tre sole in un istante fuse, tre come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:38.
1: Ciao belli, come stai? Io sono Baba Sissoko, io sento sempre Radio Ciroma Afro Calabres, vamos!

zitti, pazzo, senta una radio. Radio Ciroma è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi.

0: enemy satellite will attack the BFW
1: with a laser beam.

C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione, ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 42 minuti.
1: Camminatemo su Radio Ciroma, questo è il reggae, reggae del silenzio e tutti i massicci. Bruciamoi!

0: tanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono qua. C'è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando certo. che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
2: Grazie. Why did it have to rain today?

0: Pasqua! Pasqua, Zachary! Ο Φιντερικάρ!
1: Non afferre,
0: scusa. Pasqua, ho finito il car! Che avevo dalla sincera di io! Pasqua, Tarku! Tarku, di me, quando era un agnone, scopo un pallone! Ho seminato, mi sono fatto fare, tutti si sparano, shoot, non si shoot! Bello, Pasqua! Se non stare qua, non si cangia, sei bello, tun, tun, tun, tun! E le capite, come sto? Sono buono, sono che vende! Pasqua, mi era una volta, sei uguale! Ai venuto, poi ci non una scopa, no, niente! Sei mental fan, mental fan, ascolto l'unite, e tanto che fare sempre! Ma tutta la quando fanno a Roma va che è bello agno di me, bello, ma è possibile a Roma dove si vuole, ma
1: ah, adesso mi ricordo, da Peppino,
0: da Peppino,
1: grazie, mannaggia, io non l'avevo conosciuto, ho visto che vedete lo schermo, la cosa che deve cacciare,
0: è la peggio, è la peggio,
1: ma perché io mi piaccio tutto il mondo, ma non c'è la maggioria sul tetto, ma non c'è la
2: ce la mi serve a
3: padre, stiamo aspettando voi!
1: Che stai, pellegrinaggio?
0: Sì, tu avevi dici a Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
1: Ciao.
0: Ciao, Pasquale.
1: Quando è costa?
0: Auguri,
1: Grazie.
0: Tante buone, Pasquale. Ecco, sì, ho trovato un amico d'infanzia.
1: Errore, maledetto. Arrivo. Che cazzo lo conosce?

0: soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.
1: Ehi!
2: Che c'è?
1: Ho trovato qualcosa. Salve, professor Folken.
3: Ci sono! Crede che io sia Folken? Salve!
2: Ma come fa a chiederti come stai?
3: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
2: Ok.
3: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
4: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
3: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
4: Sì, è vero.
2: Ma come fa a parlare?
3: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
4: Vogliamo fare una partita?
2: Sentiva la mancanza di voce.
3: Già, buffo, no?
2: Sì.
3: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
4: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
3: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
3: D'accordo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 38 minuti.
1: Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incendia così. Quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, va alla stragrande.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quella bella.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo, e il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Caprini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

0: like I was sorry for the uptown creator haze that they have. That's just one of those things.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio. Ciroma. 105. 700.

Lord beholds.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Ma voi ricordatevi sempre che ad un'epoca dominata dalla fretta si dice un'arte rapida.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 70%.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso quella, il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo tra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tiranniche, oligarchiche, è sempre esistita nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

0: 3 per 4?
1: 12.
0: 3 per 5?
1: 15.
0: Pitagora.

0: fresh of breath air after that.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:38.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro, di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa, su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Tu vuoi un lavoro migliore? Vuoi fare vacanze più lunghe? Tu vuoi avere un'automobile più bella? Una casa più bella? Una moglie e dei figli più belli?
1: Metti in pratica la lezione di Bullgate. Ascolta il suono che segue.

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignota, ecco del messaggio. Sor Ventresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai da chiamo.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

0: Pronto? Sì. Lei... eh? Lavora. Ma qua. Eh? Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì. E invece...
1: Sì, sì. Sì. Ma cos'è?
2: Che te voglio?
1: Sì, sì.
0: Esatto. Ma non è di chi?

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: analizzate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca dei Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. Ma dove ti riposi? E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto i giornali donne? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male, riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletti? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. Ma quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Sì, se guarda, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui vuole...
0: No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo, tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Il figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato, brutto tattaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry, potresti mollare sotto un terzo grado.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.